0: Tango cavaliere è blat per nagra di mare.
1: Inte fungerar det här.
2: Tack, vi ringer.
3: Kan man få en kopia?